0: Rechuk namba tena terang ke lecin di nang te kovdi gunung gun samdi lak tira kamu ngomi lecin nang asing kin cedok kota karin tu tar te kovdi si yu tena tangi kung i usu jember lecin nang asing kunung gun yang kan tok bute kabda si pacep jin ten jina usu lecin de yang su jina rung tu usu jasi mung sak sama kata lo ni lecin cien bu zuri ta lecin nang asing kin certang ke tang kil ke ne kordz gureta onchang yang di nyang kin mung ge te gen jina yang su nyang kin ge tuan nara jember ngi su zung ni kama kabar jeng wi ta galara te riwa sha kuri ri ra chi ge sara kuri chi tang ma nyung kur tu mu sha ge zi ni te ge riwa sha ku ge te gen jina yang ni ta tung ge kalm ni ra chi pan tsana ji lung ge tsa te sam si ji ri ge tsa te sku ji ra on de riwa tu nu te na na ba so ge li sin nga shi ku nu ge tu pur ki te kin bi zung jo kwa ten chi ya to ku de mu Demo.
1: Demo.
0: Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo. Demo.

0: gergen bajin larale
1: nam lhari tenjin anarale
0: chokpo chonsho tho che tho na chosi pe ga chlen chen jo jo ki trin che cha

lucho arwa shugula sibchigila andi char sima zomba harugi so muse Harugadina la la lina Dikhala la zo di chena Harugitonga lina De chimbunda Harugisala sikhumra Chorgo chonglo zo khubra Harugwa sirsi la Ka la la zo